0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorso

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire, all'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 14 giugno. Ariete, un'altra bellissima giornata in cui ritroverete l'entusiasmo dei giorni migliori. L'amore vi stupirà. Non sono esclusi nuovi incontri per i single. Toro, la buona sorte può favorire la felice conclusione di una trattativa d'affari. È una giornata interessante per incassare o investire denaro. Dentro di voi però siete agitati. Gemelli, la luna nel vostro segno regala grandi emozioni. I rapporti con gli altri saranno piacevoli. E l'amore splende, anche sul lavoro sarà facile ottenere buoni risultati. Cancro, quando avete la luna di traverso non riuscite a controllare la vostra emotività e dalla vostra bocca possono uscire frasi infelici. Anche l'amore vi agita quest'oggi. Leone, c'è un gran fermento sul lavoro, nuove occasioni di guadagno, cambiamenti di mansioni, promozioni in arrivo. In amore la situazione può essere ancora migliore. Vergine, ogni giorno che passa aumenta dentro di voi un forte desiderio di ribellione. Volete liberarvi di tutto quello che non vi piace. Curate meglio però la forma fisica. Bilancia, se avete scelto questa giornata per una partenza, avete fatto bene, perché non incontrerete nessun ostacolo. L'amore può regalarvi una gioia inaspettata. Scorpione, sarà una giornata senza grossi avvenimenti. Tutto sembra rientrare nella normalità, anche se continuate a sentirvi leoni in gabbia. In amore è meglio essere diplomatici. Sagittario, questo potrebbe essere il giorno giusto per fare una proposta seria al partner. Non vi dirà di no. Sul lavoro siete in netta crescita. Capricorno, sarà una giornata ricca di incontri e di piccoli colpi di scena, ma siate prudenti quando decidete di spostarvi. L'amore può travolgervi. Acquario, questa è una giornata davvero fortunata. Le coincidenze favorevoli in cui vi ritroverete possono rappresentare una piccola svolta. L'amore è ancora prigioniero di alcuni fantasmi. Pesci, oggi non vi sentirete in forma a causa della luna ostile. Affrontare la giornata può essere davvero faticoso. Dovreste essere molto più disciplinati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa, picchi di 38 gradi entro la metà della prossima settimana, quindi avremo un anticiclone che ormai si è posizionato sull'Italia e porterà quindi una serie di giornate calde e stabili sul nostro paese. Quindi avremo temperature che raggiungeranno anche i 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Il picco del caldo l'avremo, come detto, a metà settimana con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend dell'estate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

estate il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: www.webfy.it.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in Via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: saluto gli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa, picchi di 38 gradi entro la metà della prossima settimana, quindi avremo un anticiclone che ormai si è posizionato sull'Italia e porterà quindi una serie di giornate calde e stabili sul nostro paese. Quindi avremo temperature che raggiungeranno anche i 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Il picco del caldo l'avremo, come detto, a metà settimana con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend dell'estate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Sono le 10. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
3: Buongiorno a tutti.
2: Con emergenze climatiche non autorizzate affronti il tema del clima oggi al centro del dibattito mondiale. Tu però inviti i lettori ad andare oltre le narrazioni ufficiali. Quali sono gli aspetti meno raccontati o più controversi che secondo te meritano maggiore attenzione e approfondimento?
3: Beh, in realtà è tutta questa narrativa che va messa sotto la lente, perché innanzitutto è proprio irrazionale, illogica e fondata sul nulla. Dico questo perché tutto quanto nasce da una narrativa costruita da un ente che è l'IPCC, sarebbe l'acronimo di Intergovernmental Panel Climate Change dell'ONU, e il quale appunto ha il compito di studiare il clima, ma al suo interno vige una sorta di stretta gerarchia dove è stata imposto questo tipo di ricostruzione, secondo cui il cambiamento climatico attualmente in atto è dovuto alle emissioni di CO2. Questa tesi è stata smentita da più di 1500 scienziati di tutto il mondo che hanno protestato e di cui praticamente nessuno parla, tra cui molti premi Nobel. Per esempio in Italia tra questi c'è Carlo Rubbia, poi personaggi illustri come Antonio Zichighi.
2: Anche il professor Franco Prodi ad esempio.
3: Sì, sì. Dunque diciamo che oltre che infondata è anche illogica, assurda, perché se noi pensiamo che tutto il Green Deal imposto severamente all'Europa, anche se fosse vero quello che ci hanno raccontato, non avrebbe senso nel momento in cui si impongono misure restrittive draconiane ai soli europei e tutto il resto del mondo continua a pompare tranquillamente CO2 come se niente fosse. Quindi è chiaro che se si seguisse quel tipo di narrativa, la soluzione potrebbe essere soltanto su una scala globale, non limitata a una porzione come quella europea, dove praticamente stanno imponendo per esempio l'auto elettrica, che però ha bisogno di batterie che montano dei componenti, quindi dei minerali che per essere estratti stanno devastando praticamente il sud-est asiatico e altri paesi, e con grandissime emissioni di CO2 nell'ambiente e inquinamento diciamo quasi irreparabile. Quindi se da una parte miglioriamo, dall'altra sfasciamo, il pianeta è unico e questa cosa non ha senso. Però a prescindere da questo c'è il fatto che, come hanno spiegato illustri scienziati, non certo Greta Thunberg, che è una ragazza che insomma non ha nessuna competenza in materia e alla quale è stata data ampia voce, addirittura visibilità del Papa, quasi a un certo momento era presente in televisione quasi ogni giorno e presso ospite presso ogni governo di tutti i grandi paesi, e quindi diciamo c'è stato questo paradosso che mentre venivano sottaciuti per i scienziati, dall'altra veniva data voce a una ragazza assolutamente senza competenze.
2: Diciamo che era la facciata, lei era la facciata di poteri dietro ben più grandi, diciamo.
3: Sì, sì, praticamente è stata una cosa organizzata a tavolino perché lei doveva sembrare, cioè che questa necessità di cambiamento era partita dal basso anziché dall'alto. E qual è lo scopo? Lo scopo è praticamente sono i crediti carbonio, cioè in pratica si vuole arrivare a imporre ai cittadini tutta una serie di restrizioni, di controlli molto severi, giustificati da una missione grave come salvare il pianeta. Cioè in pratica se alla popolazione venisse detto chiaramente che l'establishment vuole ridurre il suo tenore di vita e vuole ridurre la sua libertà anche di circolazione, ovviamente la popolazione si ribellerebbe. Ma se viene detto che questo fatto serve per salvare il mondo, allora viene accettato e alla fine in qualche modo ci si adegua. Questa è stata la strategia che viene portata avanti, ma che non ha senso comunque in un contesto dove soltanto l'Europa, dove ci vengono imposte ad esempio le case green, la colpa di tutto questo viene attribuita alle emissioni CO2 delle case, quando in realtà sono le grandi industrie e le elite principali responsabili per più del 90%, e addirittura in Francia già, per esempio, le case che sono in classe energetica F o G non possono essere affittate, e quindi il loro valore ovviamente è sceso enormemente, e ci sono 40 fondi speculativi già pronti a acquistare a prezzo, diciamo, stracciato tutti gli immobili che, se norme draconiane restrittive dell'Unione Europea venissero attuate, cioè, diciamo, la volontà che è già stata espressa è quella di arrivare praticamente ad avere soltanto edifici con una classe energetica molto alta, e quindi sanzionare invece le altre. Questi fondi di comune investimento acquisterebbero gli immobili per poi riadattarli con spese che i proprietari non possono sostenere, in cambio prenderebbero poi la proprietà e lascerebbero, diciamo, una sorta di diritto di abitazione fino a quando possibile, e però strappando così la proprietà, perché uno degli obiettivi che sappiamo essere perseguiti dall'elite e esposti al World Economic Forum con una frase famosa, diventata famosa sul web e sui saggi di informazione, che è: non possederai più niente e sarai felice. E così andiamo verso praticamente delle politiche che tendono, per esempio anche nel campo delle automobili, a non vendere più gli autoveicoli, ma piuttosto a favorire dei noleggi a lungo termine. E la stessa cosa si vorrebbe fare anche per quanto riguarda gli immobili, cioè in pratica adesso la proprietà privata è entrata nel meno del WEF, e con la storia del cambiamento climatico si vuole, insomma, stringere la morsa a quelle che sono anche la libertà di circolazione. C'è un programma che si chiama C40, firmato da molte capitali e città importanti del mondo, tra cui Milano e Roma, che prevede addirittura praticamente la soppressione dei veicoli privati, utilizzo solo di mezzi pubblici, e poi il fatto di poter comprare qualcosa come solo 3 momenti nuovi l'anno, un viaggio in aereo pure soltanto all'anno, e così via. Cioè, tutto questo perché, come stanno facendo molte multinazionali, di recente io ho stato in pigiama all'UBS, mi è arrivata una scheda a casa via mail, dove dice che questo pigiama è costato tot litri d'acqua, tot emissioni di carbonio e di CO2 e così via. Questo per responsabilizzare, tra virgolette, chi fa delle spese, dicendogli: guarda che quello che tu compri costa al pianeta quello che vedi. E quindi dare poi a ciascun cittadino un budget, cioè di credito di carbonio, oltre il quale non si può andare. C'è per esempio già in Svezia una carta di credito che si blocca, carta di credito green, che si blocca quando si supera questo immaginario credito, quindi se si fanno troppi acquisti la carta automaticamente si blocca. E queste regole le hanno messe personaggi ultra ricchi che quando si riuniscono in Svizzera per il World Economic Forum si recano lì con circa 1500 jet, quindi altamente inquinanti, che però non hanno lo stesso problema, perché hanno trovato anche la soluzione per quanto riguarda le loro esigenze. Quindi pagando, comprando dei crediti carbonio, quindi che possono fare soltanto i super ricchi, si possono poi produrre emissioni. I crediti carbonio sarebbero praticamente dei soldi che andrebbero poi a finanziare quelle attività come ad esempio piantare alberi, insomma politiche green che compensano quello che è l'emissione delle CO2. E quindi praticamente accadrebbe che il comune cittadino non ha i soldi per, una volta che queste regole vengono imposte, più soltanto consigliate, non potrebbero più. Sappiamo che per esempio in contesto c'è anche il progetto delle città di 15 minuti, che a livello, diciamo, ideale sono anche, sarebbero meravigliose, cioè penso chiunque vorrebbe lavorare, avere il posto di lavoro vicino casa, la scuola, tutte le proprie attività comodamente a poca distanza, però finché si tratta di una libera scelta questo può essere fantastico. Nel momento in cui diventa qualcosa di un obbligo, allora è una prigione a tutti gli effetti. E infatti in città dove questi progetti stanno più avanti, come Oxford, già si è stabilito che per poter uscire da questo ambito dei 15 minuti bisogna avere dei permessi, cioè si danno circa un centinaio di permessi al mese per uscire appunto da questo cerchio dei 15 minuti, e oltre ai quali si pagano delle sanzioni. Questo concetto è molto grave perché, come insegna la finestra di Overton, una volta che certo prima ritenuto inammissibile diventa normale, e poi dopo può essere anche più restrittivo.
2: Un ringraziamento ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
2: Da Mario Di Gregorio è tutto. Continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.

0: venti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Dici che

0: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 14 giugno. Ariete, un'altra bellissima giornata in cui ritroverete l'entusiasmo dei giorni migliori. L'amore vi stupirà. Non sono esclusi nuovi incontri per i single. Toro, la buona sorte può favorire la felice conclusione di una trattativa d'affari. È una giornata interessante per incassare o investire denaro. Dentro di voi però siete agitati. Gemelli, la luna nel vostro segno regala grandi emozioni. I rapporti con gli altri saranno piacevoli e l'amore splende. Anche sul lavoro sarà facile ottenere buoni risultati. Cancro, quando avete la luna di traverso non riuscite a controllare la vostra emotività e dalla vostra bocca possono uscire frasi infelici. Anche l'amore vi agita quest'oggi. Leone, c'è un gran fermento sul lavoro, nuove occasioni di guadagno, cambiamenti di mansioni, promozioni in arrivo. In amore la situazione può essere ancora migliore. Vergine, ogni giorno che passa aumenta dentro di voi un forte desiderio di ribellione. Volete liberarvi di tutto quello che non vi piace. Curate meglio però la forma fisica. Bilancia, se avete scelto questa giornata per una partenza, avete fatto bene, perché non incontrerete nessun ostacolo. L'amore può regalarvi una gioia inaspettata. Scorpione, sarà una giornata senza grossi avvenimenti. Tutto sembra rientrare nella normalità, anche se continuate a sentirvi leoni in gabbia. In amore è meglio essere diplomatici. Sagittario, questo potrebbe essere il giorno giusto per fare una proposta seria al partner. Non vi dirà di no. Sul lavoro siete in netta crescita. Capricorno, sarà una giornata ricca di incontri e di piccoli colpi di scena, ma siate prudenti quando decidete di spostarvi. L'amore può travolgervi. Acquario, questa è una giornata davvero fortunata. Le coincidenze favorevoli favorevoli in cui vi ritroverete possono rappresentare una piccola svolta. L'amore è ancora prigioniero di alcuni fantasmi. Pesci, oggi non vi sentirete in forma a causa della luna ostile. Affrontare la giornata può essere davvero faticoso. Dovreste essere molto più disciplinati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Idea.

0: Un saluto agli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa, picchi di 38 gradi entro la metà della prossima settimana, quindi avremo un anticiclone che ormai si è posizionato sull'Italia e porterà quindi una serie di giornate calde e stabili sul nostro paese. Quindi avremo temperature che raggiungeranno anche i 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Il picco del caldo l'avremo, come detto, a metà settimana con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend dell'estate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni che non prenderemo. Ci rincontreremo sotto un

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: R Cultura dell'agenzia DIDE.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
2: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio Italia.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Radio Idea.

Un saluto agli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo alla riscossa, picchi di 38 gradi entro la metà della prossima settimana, quindi avremo un anticiclone che ormai si è posizionato sull'Italia e porterà quindi una serie di giornate calde e stabili sul nostro paese. Quindi avremo temperature che raggiungeranno anche i 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Il picco del caldo l'avremo, come detto, a metà settimana con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend dell'estate.

0: sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire, all'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Radio Idea.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni al più velati sulla Puglia. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione soffierà a tratti sostenuta, con mari che risulteranno poco mossi, fino a mossi solo al largo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: venti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 14 giugno. Ariete, un'altra bellissima giornata in cui ritroverete l'entusiasmo dei giorni migliori. L'amore vi stupirà. Non sono esclusi nuovi incontri per i single. Toro, la buona sorte può favorire la felice conclusione di una trattativa d'affari. È una giornata interessante per incassare o investire denaro. Dentro di voi però siete agitati. Gemelli, la luna nel vostro segno regala grandi emozioni. I rapporti con gli altri saranno piacevoli. E l'amore splende, anche sul lavoro sarà facile ottenere buoni risultati. Cancro, quando avete la luna di traverso non riuscite a controllare la vostra emotività e dalla vostra bocca possono uscire frasi infelici. Anche l'amore vi agita quest'oggi. Leone, c'è un gran fermento sul lavoro, nuove occasioni di guadagno, cambiamenti di mansioni, promozioni in arrivo. In amore la situazione può essere ancora migliore. Vergine, ogni giorno che passa aumenta dentro di voi un forte desiderio di ribellione. Volete liberarvi di tutto quello che non vi piace. Curate meglio però la forma fisica. Bilancia, se avete scelto questa giornata per una partenza avete fatto bene, perché non incontrerete nessun ostacolo. L'amore può regalarvi una gioia inaspettata. Scorpione, sarà una giornata senza grossi avvenimenti. Tutto sembra rientrare nella normalità, anche se continuate a sentirvi leoni in gabbia. In amore è meglio essere diplomatici. Sagittario, questo potrebbe essere il giorno giusto per fare una proposta seria al partner. Non vi dirà di no. Sul lavoro siete in netta crescita. Capricorno, sarà una giornata ricca di incontri e di piccoli colpi di scena, ma siate prudenti quando decidete di spostarvi. L'amore può travolgervi. Acquario, questa è una giornata davvero fortunata. Le coincidenze favorevoli in cui vi ritroverete possono rappresentare una piccola svolta. L'amore è ancora prigioniero di alcuni fantasmi. Pesci, oggi non vi sentirete in forma a causa della luna ostile. Affrontare la giornata può essere davvero faticoso. Dovreste essere molto più disciplinati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Puglia. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione soffierà a tratti sostenuta, con mari che risulteranno poco mossi, fino a mossi solo al largo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Bambina.
1: Sono le 18.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: Caro saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, ci stanno ascoltando in questo momento. Diamo il benvenuto a Shade che è qui con noi. Ciao Shade, come stai?
5: Ciao, ciao a tutti, alla grande, voi come va?
4: Bene, bene, bene. Allora, Shade è qui per presentarci il nuovo brano. Brano che in un certo senso apre l'estate 2026, dai. È uno, come dire, dei tormentoni o comunque delle canzoni che si prospetta probabilmente, insomma, diventare uno dei tormentoni di quest'estate, giusto Shade?
5: Speriamo, dai, speriamo, noi facciamo sempre il nostro. L'idea è sempre quella di dare una colonna sonora ai ragazzi che poi ricorderanno queste vacanze estive negli anni a venire e diranno magari: ehi, c'era anche quella canzone di quello lì, come si chiama? Shade. Quindi che magari possa essere anche, vista la tematica, di conforto e in qualche modo di esorcizzare la tossicità di alcuni rapporti.
4: E infatti, anche perché il brano si chiama Toxic. Quindi,
5: esatto.
4: Ecco, raccontiamo un po' la struttura, insomma, di questa tua nuova canzone.
5: Sì, allora, Toxic nasce innanzitutto fuori dall'Italia, durante una mia, chiamiamola vacanza, perché sono letteralmente fuggito dall'Italia. Sono andato a New York per qualche giorno perché ero in tour, un tour abbastanza di quelli, sai, con le date tutte incastrate una dietro l'altra. Appena ho visto che avevo 6-7 giorni liberi, prima che mi chiudessero delle date sono scappato e mentre mangiavo ciambelle a New York ho conosciuto questi ragazzi italo-americani che hanno un podcast lì in America e hanno anche uno studio di registrazione. All'interno di quello studio, sentendo delle basi, uno di loro mi dice: tu che sei quello che fa le hit estive, cavolo, senti questa base, sarebbe perfetta per te. Ed era la base di Toxic, o almeno la prima stesura, e mi sono messo a scrivere. È nata praticamente tutta la canzone, tolta la seconda strofa che poi ho scritto una volta rientrato in quel di Torino, però tutto il resto è nato a Brooklyn.
4: Allora, noi ti conosciamo già da un bel po' di tempo, cioè non è la prima volta che tu fai, come dire, hit o comunque tormentoni.
5: Sì, sì, diciamo che ne ho fatti parecchi, non li disdegno, anzi, sono tra le mie canzoni preferite da cantare dal vivo, perché sono quelle dove la gente si scatena di più, si diverte, butta fuori anche un po' tutta l'energia e lo stress delle giornate, ecco. Quindi sono, magari molti cantanti dicono: ah no, mi sono stufato di cantarle le stesse canzoni. Io invece sono felicissimo di poterle fare e rifare, e spero che Toxic si unisca a questa gang di hit che ho fatto anche negli anni precedenti.
4: Bene, bene. Mi raccontavi prima che hai fatto già 3 album, probabilmente ne uscirà un altro a breve, possiamo dire così?
5: No, speriamo, non lo so, le canzoni ci sono. È che il format dell'album negli anni ha perso tantissimo interesse, essendo una società, la nostra, che va sempre più veloce. Ascoltare 10, 11, 12 canzoni sembra che sia uno sforzo incredibile per l'ascoltatore. Pensa, quando ho iniziato a fare musica c'erano gli album da più di 20 tracce e tu te le ascoltavi tutte, te le consumavi, e gli artisti producevano un album ogni, non lo so, 3-4 anni. Adesso invece è completamente diverso, cioè si fanno principalmente singoli, e se si fa un disco deve avere pochissime tracce, perché sennò l'attenzione, la saturazione del mercato, esce tanta roba. Anche oggi che sono uscito io, sono uscite tante altre canzoni, e quindi insomma è sempre un po' una lotta. Sarebbe bello trovare lo spazio per un album, ma diciamo che non è una cosa che ho in programma per il momento.
4: Quindi magari soltanto canzoni, no, che usciranno,
5: sì,
4: così di tanto in tanto. Perfetto.
5: Sei stato, anche non mancano mai.
4: Sei stato anche a Sanremo, ci stavamo dimenticando di Sanremo qualche tempo fa.
5: Sì, sono stato un po' di anni fa, è stata una bella esperienza, mi sono comunque divertito molto, anche perché la competizione la vivo quando si parla di freestyle. Lì a Sanremo è già una vittoria poter essere nel cast, perché comunque ti dà...
4: Quindi Sanremo bene ma non benissimo, diciamo.
5: Esatto, noi in classifica siamo nella classifica finale di Sanremo, siamo andati un disastro. Poi nella classifica delle vendite invece è andata.
4: Ma no, ma non diciamo, ma non secondo me non bisogna dire che è stato un disastro, perché poi alla fine, insomma, Sanremo è bello anche partecipare senza magari vincerlo.
5: Ah, sì.
4: Cioè, voglio dire.
5: No, ma poi sono contento comunque che la canzone sia entrata nel cuore delle persone, ancora oggi è una di quelle che cantano di più ai miei concerti, quindi sono comunque soddisfatto. Noi il nostro l'abbiamo fatto e non possiamo recriminarci nulla. Mi piacerebbe magari tornare in un futuro, magari da solo, con un'altra tipologia di brano, ecco.
4: Assolutamente, anche perché abbiamo la nuova direzione artistica, perché noi, insomma, ti auguriamo per il prossimo Sanremo, quello 2027, di, insomma, ritrovarti lì.
5: Chi lo sa, speriamo, dai.
4: Altrimenti, se no, insomma, continueremo ancora a sentirci e ad ascoltare la tua musica al di fuori del circuito di Sanremo. Allora, Shade,
5: certo,
4: grazie per essere stato con noi. Noi ovviamente ti ascoltiamo con il tuo nuovo brano, che appunto si chiama Toxic, e mandaci un saluto a modo tuo.
5: Sì, io ci tenevo a fare un saluto a tutti gli amici di Taranto e in particolare a quelli di Palagianello.
4: Benissimo, grazie mille Shade, un abbraccio.
5: Grazie a te.
4: Ciao.
5: Grazie, ciao. Ciao ciao.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
6: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
0: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
6: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
0: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
6: Per informazioni 349 18 21 300.

0: direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 2203.
2: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
16: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Puglia. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione soffierà a tratti sostenuta, con mari che risulteranno poco mossi, fino a mossi solo al largo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Ehi, dai, che ci sei, ci sei. Siamo all'interno del mondo di Riviera Trend, dove suoniamo solo la musica che esce in questo momento. Allora, il programma che in tutta Italia diffonde il sound che esce in questo momento, solamente novità. Ci siamo tutti noi di Riviera Trend e il narratore è Andrea T. Iniziamo.

con le finestre aperte? No, non c'è aria condizionata, ma vi condizioniamo noi con la musica, perché vi portiamo l'estate ovunque voi siete. Due proposte proprio adatte a quest'estate 2026. Prima un gruppo di ragazze che sono piene di energia, si chiamano Self Love Summer e il titolo è Love Is Dead, e poi a seguire il nuovo di Baby K, Tucca Marina.

0: continua tra poco qui con MP Trend, con quelli di Riviera Trend.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: Elementi del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Giante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Riviera Trend.
1: Bella a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend, sono Roby Rossini. Spoiler, siamo tutti vittime dello stesso schermo e a caccia dello stesso hype, ma da oggi c'è una nuova wave per la vostra estate 2026. Alzate il volume, questo è il mio nuovo singolo, Hype. Andiamo!

Ti sei accorta che stai ascoltando MP Trend? Siamo all'interno di MP Trend, ormai lo sanno tutti che esce nel mese di luglio il nuovo album di Madonna, anticipato da questo singolo che adesso andiamo ad ascoltare, dal titolo Love Sensation. Poi a seguire il nuovo di Jonas Blue dal titolo Girl. Tu alza il volume e inizia a stare bene.

ci fermiamo qui, ma no, questa è solo una pausa. Tra poco siamo nel livello leggendario, i singoli che sono arrivati adesso qui all'interno di MP Trend.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Saluta gli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Puglia. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature massime tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione soffierà a tratti sostenuta con mari che risulteranno poco mossi, fino a mossi solo a largo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Sono le 21 e 59 minuti.
8: Ora esatta.
9: Radio Idea.
10: Good news, boppers. The big alert has been called off.

il sound che stiamo suonando all'interno del livello numero 3. Questo è il livello leggendario, quindi vi suoniamo i singoli proprio più nuovi, quelli arrivati adesso. Si può dire più nuovi? Mi sa di no, eh? Più recenti sarebbe meglio. Allora, Antonia con Obbligo Verità. Non so se conoscete questa ragazza, questa artista. Sentite, sentite cosa ha realizzato. A seguire poi il nuovo di Last Frequencies con Live It All.

0: tra le novità di MP Trend, quelli di Riviera Trend hanno scelto anche il singolo di Tony Boy.
1: Chiedi dove vai stasera, che vuoi spostarti qui con il pensiero.
0: Forse non alza il volume.

0: Lo sapete che con noi collabora anche Basico Producer, lui realizza singoli nuovi e ci ha portato un singolo che secondo lui è importante da tenere d'occhio. Marco Melandri e Lori Sergi.
1: MP3.
0: Na na na na. No, non è che sto cantando, è proprio il titolo, è na na na na. Non ci credi?

0: band,
1: un po' una marcetta, no? Marco Velandi, lo sapete, lui fa anche DJ set insieme al produttore Lori Sergi, e hanno tirato fuori questa bella bombetta, niente male. Allora, grazie Basico, vi ricordo 26 giugno, segnatevi questa aspetto che vi prendete una penna. Allora, 26 giugno, non so a che ora, da mezzanotte, esce il nuovo singolo di Basico dal titolo 6-6, una bombetta che sentirete veramente bella. E ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni, l'abbraccio fraterno da Andrea T.
2: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 15 giugno. Ariete, con Venere in bellissima posizione, la fortuna vi sorride. Questa è una giornata che può riservare una gioia inaspettata. Sul lavoro avete buone idee. Toro, sul lavoro siete alle prese con dei cambiamenti inaspettati. Marte e Urano vi costringono a rivedere i vostri piani. La serata dedicatela agli amici. Gemelli, la luna nel vostro segno può regalarvi una giornata positiva in cui avrete modo di dimostrare le vostre qualità. In amore attenti a non farvi travolgere da passioni proibite. Cancro, la casa è sempre il vostro rifugio ideale e oggi sarete impegnatissimi a risolvere qualche piccolo problema domestico. Anche nella vita sociale avete qualcosa da dire. Leone, sarete molto impegnati a risolvere problemi professionali che però possono portare dei risultati importantissimi. L'amore arde di vera passione. Vergine, sarà una giornata difficile a causa della luna dissonante, non tutti i vostri piani andranno a buon fine. Ritroverete fiducia solo in serata. Bilancia, anche oggi sarete inarrestabili, avrete voglia di fare mille cose contemporaneamente, di conoscere persone nuove o di flirtare. Sul lavoro dovete essere presenti. Scorpione, la luna vi confonde le idee in amore. Oggi dimostrerete qualche insicurezza di troppo e sarete gelosi. Marte può causare rotture improvvise. Sagittario, Venere ora al vostro fianco e rende piacevole la vita sentimentale, anche se nella coppia c'è sempre qualche piccola crisi in agguato. Sul lavoro è una giornata produttiva. Capricorno, ci sono dei transiti impegnativi per il vostro segno. Dovete prepararvi a dei cambiamenti importantissimi. Oggi sarete alle prese con tanti piccoli grattacapi. Acquario, la luna riesce a distendere i vostri nervi. Sarà una giornata positiva in cui riuscirete a risolvere tanti piccoli problemi. Anche la fortuna vi darà una mano. Pesci, qualche piccolo problema in amore. La luna vi rende irascibili e un contrasto con il partner potrebbe rovinarvi la giornata. Marte vi mette addosso la voglia di evadere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: È l'una e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.